0: testi.
1: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:06.
4: Tra poco su Radio Gibson. A chi sequenza continua.
5: In sequ-

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Si sente un po' assente?
1: No.
2: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
3: Infatti. Però.
4: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
3: In che senso?
1: Siamo comandati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa.
3: Come mai?
4: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
7: Ciao, ciao.
8: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
9: Radio Gibson.
8: Ora esatta.
9: Sono le 2:31.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 2 e 52 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti. Smettila, non piangere.

0: settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 13 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

in sequenza continua. Oh!

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 3:37.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: In sequenza continua.
1: In sequenza.

0: in sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità, 100% musica. Era una

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4.
3: Tra poco su Radio Gibson. Sequenza continua.

0: macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Hit to remember,
2: Hit to remember.
1: I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione. La notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 4 e 20 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: schizzo.
1: Ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini. Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini.
0: Radio Chizzo.
2: Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie. Quando torno al mio paese, tra le piazze sempre.
0: Radio Chizzo.
3: Radio Gibson.
4: Radio Gibson.
3: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

to remember. Day to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 43 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: I just

0: più.
1: It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5:04.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5:26.

grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson. Make a difference.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5:48.

0: to Remember.
1: E to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 10 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibbs. Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: No, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che c'è? Siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 6 e 30 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 6:54.

0: parlare d'amore.
1: Radio Gibson. Music.
2: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica. No.

0: 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 14 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua. In sequenza.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Am I insane? Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.

It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: to Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 55 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 8 e 18 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità, 100% musica. It's the

0: stato.
1: Pubblicità.
2: Radio Gibson Music, sempre più nuova, più fresca. Ti piace?
1: Sì.
2: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
1: Va bene.
2: Allora ascoltami.
3: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
1: Dimmi.
2: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
3: Certo.
2: Certo. Il nome dell'amico e la mail dell'amico e invia. Chiaro?
3: Fidati.
2: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale. L'iscrizione è gratis.
1: E ti ho già chiesto niente.
2: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio Gibson Music,
4: sciupa!
2: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
5: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
6: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo.

0: Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi. Ciao da Giuli.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: Signori e signori, a tutti gli amici di Radio Gibson, una bellissima giornata, è tutto molto bello. Attenzione, Jackie!

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, colpiscono una base militare in Arabia Saudita, avanzando, e smentiscono il presidente americano Trump, che ha detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Jenny De Gaetano.
1: Continua l'escalation della guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, si spingono sempre più avanti nello Yemen, sferrando nella notte un duro attacco di depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura, utilizzando missili balistici e droni. Colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Ci hanno chiesto di non attaccarli, sostiene il presidente USA Donald Trump, smentito su X dagli stessi Houthi. Affermazione falsa e infondata. Intanto l'Iran, attraverso il presidente Pezeshkian, prova a rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato, alzando poi ancor più il livello di tensione della guerra con gli USA. Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché attaccare infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà, ha scritto su X Pezeshkian. Intanto è di un morto e 3 feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lungo la costa dell'isola di Qasem.
0: E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente il prezzo dei carburanti. La benzina in città è a un prezzo medio di 2, euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,20. Ucraina sotto pesanti attacchi russi, bombardamenti su Kramatorsk e Kryvyi Rih, e poi ci sono i controattacchi ucraini sulle regioni russe di Rostov e Samara, obiettivi, siti di raffinazione del petrolio. Zelensky sfida Putin, parliamoci a dicembre al G20 di Miami, immediato il no del Cremlino, se vuole incontrare Putin, Zelensky venga a Mosca, afferma il portavoce Peskov. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Si apre questa mattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, morta venerdì a 78 anni. Sentiamo Alessio Galea.
2: Aprirà alle 12 la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio, chiuderà alle 19 per riaprire domani dalle 10 alle 19. Alla chiusura in piazza del Campidoglio si terrà una veglia civile, commemorazione pubblica con amici e compagni di lotta, spiega Più Europa, il partito da lei fondato. Le esequie si terranno invece martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, con un commiato laico. Emma Bonino, storica leader dei radicali, è morta venerdì in una struttura sanitaria di Roma dopo una lunga malattia. Il 7 settembre scorso era stata ricoverata al Santo Spirito per una crisi respiratoria. Unanime il cordoglio del mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella, ricordando il suo impegno tenace e coerente. La premier Meloni, parlando dal Piemonte, terra di origine di Emma Bonino, ne ha ricordato, al di là delle profonde distanze politiche, la sua voce forte e riconoscibile, lontane sui contenuti ma con accordi sul ruolo delle donne in politica. Non ci lascerà mai il commosso ricordo di Più Europa.
0: Smentendo ogni pronostico della vigilia, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia va al film danese Woman Unknown di May El Tuki. Il premio della giuria è andato al Possible Love di Lee Chang-dong, Leone d'Argento al regista russo Ilya Krasnovsky per la migliore regia per il film Dao. La Coppa Volpi, quella per il miglior attore e miglior attrice, è andata rispettivamente a John Malkovich per il suo ruolo in Wild Horse 9 e a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. Per l'Italia quindi nessun riconoscimento. Nuova nomina in ambito salute animale per Boehringer Ingelheim. Emanuele Ferraro guiderà il business in Italia, al centro il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Nicola Compagnone.
3: In un paese che conta oltre 20 milioni tra cani e gatti, quale ruolo svolge la prevenzione nel tutelare il benessere degli animali, delle famiglie che li ospitano e dell'intera comunità? A rispondere Emanuele Ferraro, appena nominato Head of Animal Health di Boehringer Ingelheim.
4: Attraverso quindi quella che è una corretta profilassi e quindi una corretta prevenzione, aggiungo anche attraverso controlli veterinari, possiamo proteggere gli animali, migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire alla salute della comunità. Questo è ciò che è alla base di quello che in gergo noi chiamiamo One Health. Quando ci prendiamo cura degli animali, ci prendiamo cura anche di noi stessi. In sostanza, per farla semplice, la prevenzione non è un costo, è un investimento nella salute degli animali, nella serenità delle famiglie e nel benessere della società.
3: Sempre più articolati i bisogni del settore della salute degli animali da compagnia, non solo prevenzione e cura delle malattie, ma anche il benessere quotidiano fino al ruolo della salute animale all'interno di una visione sempre più interconnessa tra animali, persone e ambiente.
5: Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta, il Milan strappa il pari alla Lazio all'Olimpico, Cagliari, Corsaro a Bergamo, decide Daniel Maldini, Amarassi pari tra Genoa e Frosinone. Gerardo De Vivo.
6: Un tempo a testa, due gol a testa, finisce pari la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. I padroni di casa dominano il primo tempo, occasioni su occasioni, sfruttano quella al decimo con Cancellieri, altre occasioni fino al raddoppio di Noslin al 39esimo, Lazio straripante, Milan non pervenuto. Nell'intervallo le sostituzioni che cambiano il match. Ripresa tutta nel segno dei rossoneri, entrano Musà, Pulisic e Moreira che con una doppietta sigla il definitivo 2-2. Biancocelesti imbattuti e momentaneamente primi. La sorpresa arriva da Bergamo con l'Atalanta che incassa il secondo KO di fila battuta dal Cagliari. Vantaggio dei sardi con Mendy, pari di Scamacca. Nel primo tempo al 61esimo il gol sul rigore dell'ex Daniel Maldini firma la vittoria per 2-1 del Cagliari. Finisce 1-1 la sfida di Marassi tra il Genoa che incassa il primo punto stagionale e il Frosinone. Ospiti in vantaggio con Cavernazze, i rossoblù sbagliano con Colombo il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A, poi pareggiano con Vasquez. Oggi Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus.
5: Tennis, Elena Rybakina è la regina degli US Open, in finale batte 6-4, 7-5, 6-2 Arina Sabalenka e vince il secondo slam in stagione, terzo della sua carriera. Da domani sarà la nuova numero uno al mondo. Stasera la finale maschile è tra Zverev e Ben Shelton. È tutto, a più tardi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8:52.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: La testa gira.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani.

0: Radio Gibson.
1: Music.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: www.radiogibson.net. Radiogibson.net. Make a difference.
2: Buona domenica 13 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922 a El Azizia in Libia si registravano 58 gradi. Per 90 anni considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953 al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a due anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Boazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro. E nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta quattro volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9 e 17 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

0: Kidzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Kidzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con il Meteo.

0: dividerà.
1: It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9:38.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Ben trovati da Gianni Di Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente decarbonizzato.

0: Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio è arrivato a 2,20, ma peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale è morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Esita a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100%

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Buone stelle a tutti.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9:59.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: sorriso.
1: E allora sorri, scusa, lo sento. Conosco mille lingue ma non la tua.
0: Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference. Questa è Radio Gibson Music. L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
3: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
4: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giuli.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson. Radio Gibson Music.

Radio Gibson Music. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: divertirsi.
1: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 31 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gol e spettacolo all'Olimpico di Roma, sorpresa alla New Balance Arena Bergamo, la divisione della Posta a Marassi. Tante emozioni nel sabato della quarta di Serie A, a iniziare da quelle di Lazio-Milan con una gara dai due volti. Nel primo tempo dominio della Lazio che spreca tante occasioni e va comunque sul 2-0 con le reti di Cancellieri e Noslin. Ripresa tutta del Milan che con la doppietta del subentrato Moreira rimonta fino al 2-2 finale. Rino Gattuso a fine gara.
1: Vorrei che la squadra sta su un pezzo sulle gambe, anche perché è anche una questione di gambe, se riusciamo a stare in partita con quella veemenza, con quella voglia per 90 minuti. Abbiamo subito i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità, e ci è andata anche bene perché dopo due minuti pareggiare 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
0: Sorpresa a Bergamo, dicevamo, col Cagliari che impone all'Atalanta la seconda sconfitta di fila. Scamacca a segno per i padroni di casa, prima e dopo i gol sardi di Mendy e Daniel Maldini sul rigore per il 2-1 per i rossoblù, alla terza vittoria su 4 gare il tecnico pisacane.
2: Sicuramente questo inizio ci dà entusiasmo, ci fa capire che questa vittoria non è un traguardo ma è la conferma della strada, e sappiamo che con umiltà, fame, ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Detto questo, mi fa piacere che le statistiche raccontano di una squadra che nelle prime 4 giornate ha fatto 3 vittorie, e la nostra soddisfazione è quella di sperare che tra quei 682 che ci hanno raggiunto qua a Bergamo ci sia qualcuno che ha potuto vivere anche quell'emozione.
0: Il Genoa trova il primo punto stagionale in casa col Frosinone, ospiti in vantaggio con Cavernazze,

0: I rossoblù sbagliano con Colombo il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A, poi pareggiano con Vasquez, finisce 1-1. Oggi alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, alle 20:45 Sassuolo Juventus. Domani chiusura del turno con Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, in pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc, semaforo verde alle 15, appuntamento invece alle 14 per il via alla gara MotoGP del Gran Premio di San Marino, in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati, ordine inverso della sprint vinta ieri dallo spagnolo. Tennis, gli US Open hanno la loro nuova regina, è Jelena Rybakina vittoriosa 6-4, 5-7, 6-2 nella finale contro Arina Sabalenka, che cede alla rivale la vetta del ranking. Jenny De Gaetano.
1: Come sono lontani i gesti bianchi narrati dall'indimenticabile scriba Gianni Clerici. Il tennis non è più paese per eleganza e raffinatezza, ma ovunque affare riservato ai muscoli. Se ormai da tempo questione questa consolidata nel circuito maschile, la rivoluzione culturale ha vissuto il suo compimento con il trionfo di Jelena Rybakina agli US Open, issatasi al numero uno del mondo dopo un altro duello di forza, l'ennesimo contro la grande rivale bielorussa Arina Sabalenka, la regina deposta, da Indian Wells a Miami, passando per Melbourne nelle finali WTA. Un faccia a faccia in meno di un anno nei tornei più prestigiosi, almeno sul cemento una volta, superficie ideale per le volée, oggi tutti soltanto in ossequio della legge del boom boom. È incredibile e ancora così difficile elaborare quello che è successo. Le prime parole della Rybakina: ci sono stati troppi traguardi raggiunti in queste settimane, sono felicissima e molto orgogliosa, è fantastico. L'emozione della 27enne nata a Mosca, naturalizzata kazaka, al terzo slam dopo Wimbledon 2022 e lo scorso febbraio di Australian Open.
0: E stasera si assegna il titolo maschile alle 20 italiane, la finale tra Alexander Zverev e Ben Shelton. Pallavolo, dopo il debutto vincente con la Svezia agli europei maschili, l'Italia concede il bis. A Modena gli azzurri hanno battuto 3-0 la Grecia. Stasera alle 21 la sfida con la Slovacchia, martedì la Repubblica Ceca, giovedì chiusura del girone con la Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Gibson. Gibson.
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 10 e 55 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation,
0: il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 11:16.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 11 e 39 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi, ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e 3 feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto, attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia. Lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump, insieme a Steve Witkoff, per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin. Incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale, per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale è scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.

0: Continua, in sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Gibson Music. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net.

0: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 25 minuti.

0: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
1: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh colpito l'oleodotto est-ovest. Non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite nel mirino, le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita. Ci auguriamo che la situazione possa cambiare. Bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatieh nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
0: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture, affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani, lunedì, si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati per individuare misure di sostegno all'occupazione e concordare il piano di decarbonizzazione dell'impianto. Addio a Emma Bonino. Dalle 12 è aperta la Camera Ardente in Campidoglio, nella sala della Protomoteca. Proseguirà fino alle 19 per l'intera giornata di domani l'omaggio dei cittadini alla storica leader radicale fondatrice di Più Europa, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. I funerali di Stato in forma laica si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12.30, sempre nella cornice del Campidoglio. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro. Il servizio di Cristina Scarpa.
2: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate, con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone

0: che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
1: Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
2: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera. Però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione, e se si riesce comunque ad andare davanti è un'altra gara sicuramente. Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo, però se sarò in quella posizione dove è 50-50 sarò un po' più attento. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco, e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione e poi cercare di guadagnare la posizione magari più avanti.
1: Calcio, tre incontri oggi per la quarta giornata di Serie A: alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, stasera Sassuolo-Juventus, domani le reduci dalla Champions come Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. Ed è tutto per oggi, buona domenica.
3: Radio Gibson Music su www.radiogibson.net, la radio interattiva al 100%. Make

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 12 e 54 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: In sequenza continua. Give me the little bit of this medicine. Just a little touch, yeah. Mama's gonna give me some medicine. Radio Gibson. Make a difference.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Mel Gibson.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Sei un DJ, uno speaker. Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 16 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro.
1: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
0: In sequenza continua.
2: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
3: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Radio Gibson, musica infinita.

0: Radio Gibson
1: Music.
0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 37 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Grandi successi uno dietro l'altro. I più suonati.

0: qua. Radio Gibson.
1: E nonno Anselmo. Nonno Anselmo, il bastone dove l'hai lasciato? Non si vede.
2: Adesso no, dopo si vede.
0: Ciao ignoranti.
3: Radio Gibson. Radio Gibson. Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14.
4: Tra poco su Radio Gibson.

mai più. Radio Gibson Music. Radio Gibson, musica da vivere.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
1: Non voglio più cultura.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Buone stelle a tutti.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14:21.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Immagina due come noi, piedi nudi sopra pavimenti sporchi.
3: Grandi successi uno dietro l'altro.

In sequenza continua. Radio Gibson. Make a difference.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
1: Se vuoi facciamo finta. E ti va. E nessuno ci guarda. Da qua.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 43 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Music.
2: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 15 e 7 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 15 e 29 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.
3: Se non

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Gibson. I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 15 e 50 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.

0: Gibbs.
1: Back to me. You play back to me.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 30 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. Comunque.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 16 e 52 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: feel the same thing. Grandi successi uno dietro l'altro.
1: Che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: I più suonati. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.

0: Top 20.
1: La classifica di Radio Gibson dei 20 brani più suonati della settimana.
2: Top 20. Grande musica per un grande weekend.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: bella vita.
1: Ghizzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Ghizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 21 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: Se vuoi facciamo finta, e ti va, e nessuno si guarda da qua.

0: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 45 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Nati. In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19:04.

0: Gibson.
1: Grandi successi con Radio Gibson. Uno tira l'altro.

Remember. It's to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19:26.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
2: Ferme la porta, la pucchi dans le side. Bla bla bla bla pucchi.
3: Pucchi.
2: Ferme la porta, la pucchi dans le side.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Zone. Radio Gibson. Make a difference.
1: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni. Sei

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: www.radiogibson.net, la radio web.

radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Make a difference.

to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19 e 47 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Siamo accomodati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 20 e 9 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi, uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Hoy te dedico.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make

0: Radio Gibson Music.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai! A settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio, internet, DJ in diretta, dediche e richieste online.
0: Radio Gibson Music, online nel mondo.
18: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: It's a remember.
2: It's a remember.
1: I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 31 minuti.

Hit to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 53 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.
2: I just

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
1: Se vuoi facciamo finta, e ti va, e nessuno si guarda da qua.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 21 e 15 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Don't give a fuck. Get money, stay pretty. Get money, stay pretty. In sequenza continua.
1: In sequenza continua.

0: give a fuck.
1: Radio Gibson. New music.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 36 minuti.

0: sequenza continua. In sequenza continua.
1: Più niente di me, non so più niente di me, non so più niente di me.
0: In sequenza continua. In sequenza.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 21 e 58 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 22:20.
3: Tra poco su Radio Gibson.

dischi più suonati. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 43 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 5 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson. Zero pubblicità, 100% musica.
1: Guido piano, tanto non voglio arrivare. E se si stanca pure il freno, capirai. Sotto il cielo di settembre, quello che ti piace a te.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23:24.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23 e 47 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
2: In sequenza continua.
4: In sequenza continua.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference. Ti ho sentito.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Dimentica quel vuoto dentro, lo senti ancora ma non c'è più. Dimentica quel sentimento che se non lo spegni ti perseguita. Dimentica quel genio folle, ha unito quello che non si può. Dimentica, noi pelle a pelle.

appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.

note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore.

0: Note d'amore. La misura delle note d'amore è amare senza misura.
1: Io ti ho fatto tutto con mio amore.

0: Note d'amore. Non conosco altra ragione di amarti se non amarti.
1: Senti come tira il vento, che quasi non ci fa.

ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come questa